0: non l'avrei già mai creduto, ma farò quel che potrò. Le farello un'altra cena, ma che subito si porti.
1: A padron, a padron siamo tutti morti.
0: Fanno i dì!

una mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora bella per l'alzare, chi è in amor non mancherà. La luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora bella per l'alzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. Presto danza, tondo, tondo, tondo, via, venite qua. Un garzon ve lo vedo con la tessera toccherà. Finché il cielo brilla una stella e la luna splenderà. Il più bel con la più bella tutta notte danzerà. Mamma mia, già la luna in mezzo al mare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà. Finché, finché, finché, finché, finché, finché, mamma mia, si salterà.

Gira, gira, ogni coppia cercova, già s'avanza, si ritira, ella salto tonerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cercova, già s'avanza, si ritira, e alla salto tonerà. Già s'avanza, si ritira, e alla salto tonerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna, va quella, con la rossa, va seconda, con la smorta, fermo,

Senza scaldarsi il sangue e per principio badate a quel che dico. Nessun cominci il passo se pria da me non senta. Pensate che io non sono qui per farvi il buffone.

Mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio. Molto bene in verità. Ora i corni vanno assieme. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Bla bla bla bla bla bla bla bla.

percusión y violín, brav flauto sol, ven le violette, brav oboe solo, ven oboe flauto, brav percusión, brav trombe corni, brav, ven, brav. Armonico fracasso, orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar. Oh, armonico fracasso, orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar.

bravissimi, così va bene. Son contento dell'assieme che tiene ciascheduno facendo la sua parte. Perciò, se non vi spiace, bramo provare un pezzo di stile affatto nuovo. Voltate ora le carte.

non dia quelle strappate che fan cattivo effetto nell'armonia. Le violette, il violoncello s'accordin bene assieme.

Justiniana di Vecchietti Chiozzotti. Gondolier, so compare, e Pantaleon fanno il balletto del Barba Yandon.

Mascherata di villanelle. Canta un'ottava rima molto bella col piobò e la lira una zitella.

Seguita la detta mascherata. Le villanelle, unite in bel soggetto, esortano Cupido

Madrigale a un dolce usignolo. Cantano al lor partir le villanelle un madrigal, tutte vezzose e belle.

0: Mascherata d'amanti.
1: Entrano sul festin tutti d'accordo con un liuto intuon dell'arpicordo.

Gli amanti morescano, cessano gli strumenti e con diletto morescano cantando il spagnoletto.

Gli amanti cantano un madrigale. Finita l'amoresca, per riposo, cantano un madrigale artificioso.

Gli amanti cantano una canzonetta. Oh, quanto piacque il madrigale, infine! Cantano alquante note peregrine.